0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: domenica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto.

0: Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Ok,
3: 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
6: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi, Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
5: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati, picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
7: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri al ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 182 in corrispondenza del comune di Cafasse in fascia oraria 8-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0, sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur, prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon martedì. Iniziamo con la notizia che è apparsa su tutti i siti che parlano di gossip e non, anche sui social. Belén Rodríguez ha avuto un malore in casa a Milano, ha chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato subito il 112 e la sciogliera è stata portata in ospedale. La conduttrice è l'allarme in zona Brera, uno dei residenti ha chiamato appunto il soccorso e tra poco scopriremo che cos'è accaduto. Poi parleremo di televisione, ci sono delle novità per l'Isola dei Famosi che, come già detto 2 settimane fa, se non sbaglio, se non ancora prima, non andrà più in onda in diretta e molto probabilmente non verrà affidata la conduzione a Belén ma ad un'altra opinionista e conduttrice. A questo punto ne parleremo tra poco, e tra poco parleremo anche di novità per quanto riguarda alcuni locali che purtroppo, ahimè, chiudono i battenti. Ne abbiamo parlato ieri di questa pizzeria che ha aperto un punto anche in Puglia e adesso parleremo di quest'altra notizia che è arrivata nelle ultime ore. E poi torneremo di nuovo a parlare di televisione, insomma tante altre notizie di gossip insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, la notizia è che Belén Rodríguez avrebbe avuto un malessere ed è stata portata in un ospedale poco dopo le 7 di ieri mattina, lunedì 25 maggio. A scriverlo è il quotidiano nazionale. A un certo punto ha iniziato ad urlare e a chiedere aiuto, ha detto aiuto, aiutatemi, il grido che si è sentito arrivare da un palazzo in zona Brera a Milano. Uno dei residenti ha chiamato il 112 e la conduttrice TV è stata trasportata in codice giallo sull'ambulanza qualche ora dopo. Belén era in casa chiusa a chiave, secondo il quotidiano, quando ha capito che i pompieri stavano forzando la porta ha deciso di aprirla. Chi ha visto Belén ha detto che si trovava in uno stato di alterazione psicofisica. La polizia ha anche chiuso la circolazione nella strada a senso unico in cui si trova lo stabile per evitare che il traffico intralciasse l'operazione di soccorso. Secondo il racconto del quotidiano, Belén ha avuto un malessere e per questo è stata portata poi in ospedale. Allora, da quello che sappiamo, molto probabilmente, visto che ne aveva già sofferto nel 2025, potrebbe aver avuto un attacco di panico e questo le ha causato un malessere. La richiesta d'aiuto e fortunatamente un vicino di casa ha sentito, no, il grido d'aiuto e ha chiamato subito il 112. Comunque queste sono le notizie che sappiamo per il momento. Nel corso della mattinata si arriveranno aggiornamenti, ve li daremo.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Rocco Hunt con La più bella del mondo. Allora, si chiude l'esperienza del Crazy Pizza di Flavio Briatore nel porto turistico di Varazze. Il locale, aperto come attività stagionale nella marina della cittadina ligure, ha abbassato definitivamente le serrande dopo appena due estati. Al posto del noto marchio legato all'imprenditore piemontese arriverà un nuovo ristorante, il San Carlo Bistrò, che proporrà una cucina diversa puntando su piatti e specialità piemontesi.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È morto all'età di 87 anni Domenico Zampaglione, padre del leader dei Tiro Mancino Federico Zampaglione. A dare la notizia è stato lo stesso cantante, con un messaggio pubblicato su Instagram accompagnato da una vecchia foto nella quale il genitore lo teneva in braccio durante una giornata in spiaggia. Parole semplici, profondamente toccanti, diventate virali in poche ore. Zampaglione ha scritto: ciao papà, il nostro è stato un viaggio incredibile, mi mancherai tantissimo e quando ci incontreremo scriveremo subito una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto la mamma, vi amerò per sempre. Queste sono le parole che ha scritto a corredo di questa foto dove si vede lui piccolissimo insieme al suo papà.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

Allora, in queste ultime ore ci siamo accorti che, pur essendo ancora nel mese di maggio, anche se siamo ormai alla fine, le temperature sono decisamente estive, no? Proprio quando scoppia l'estate, con tutto il suo caldo, tant'è che proprio appunto in queste ore, in queste giornate, esattamente nella giornata di oggi, martedì 26 maggio, e domani mercoledì 27 maggio, c'è un'allerta di livello 2 del bollino arancione, è previsto in 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. E domani, mercoledì 27 maggio, ecco, scatterà ancora l'allerta arancione in questo caso, dunque si aggiungeranno altre città come Latina, Milano e Verona. Ma questo è nulla, perché gli esperti dicono che quest'estate sarà davvero un'estate rovente, tant'è che in alcune giornate, prepariamoci, toccheremo temperature in alcune regioni d'Italia addirittura superando i 45 gradi. C'è un'allerta proprio appunto inerente a queste temperature altissime, ripeto, quando scoppierà appunto proprio il caldo, ancora più forte di quello che stiamo vivendo in queste ore, saranno previste, almeno sono previste, temperature al di sopra dei 45 gradi in alcune regioni d'Italia. Take your shit.

Sabrina Carpenter con House Tour, e adesso arriva invece la scelta musicale di una nostra Italia Unica che scrive: buongiorno, potrei ascoltare sul ciglio senza fare rumore, grazie. Non c'è il nome, ma io ho capito chi è. Allora grazie per la richiesta al 347 049 3131 e arriva Alessandra Amoroso.

0: Alessandra Amoroso sul ciglio senza far rumore. E Alessandra Amoroso è tornata sui social e ha condiviso una serie di dolcissimi scatti insieme alla piccola Penelope e al compagno Valerio Pastore, mostrando ai fan un lato ancora più intimo e autentico della sua vita. E ci sono le immagini appunto di Alessandra in uno scatto dove naturalmente di fronte a uno specchio insieme alla piccola Penelope. E questa era anche la scelta musicale di una nostra Italia Unica. Al 347 049 31 31 è il numero per richiedere la vostra canzone preferita appunto su Radio Italia 1.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
6: no, nel senso lato,
5: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
6: Devi darmi tempo.
5: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
2: I just love to say it. Jeez.

Allora, stavo leggendo un po' di notizie anche per questa iniziativa. Shakira sta raccogliendo fondi per l'istruzione con l'inno dei mondiali Dai Dai. La cantante colombiana punta a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali 2026. Il ricavato sarà devoluto anche solo un dollaro per ogni biglietto venduto del suo tour, quindi praticamente ogni biglietto che verrà venduto un dollaro sarà donato per questa iniziativa e per raccogliere 100 milioni di dollari per l'istruzione nei paesi dove naturalmente non ci sono situazioni agevolate come abbiamo nelle altre nazioni. Insomma, stavo cercando di capire, no, quando partirà questa iniziativa, come partecipare, perché sicuramente, no, ci saranno anche delle persone che vorranno contribuire senza acquistare il biglietto per il tour o per i mondiali, e dunque cercheremo di capire nei prossimi giorni come si svilupperà appunto questa raccolta fondi.

0: Radio Italia 1.
1: La notte porta via il dolore.

0: Emma Marrone con Amami. E allora auguri ad Emma Marrone, che ieri ha festeggiato il suo compleanno, ha compiuto 42 anni e naturalmente ha ricevuto davvero tantissimi auguri, anche perché sui social conta milioni di persone che la seguono e che la amano. Quindi tanti tanti auguri ad Emma Marrone.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Tommaso Paradiso e i Romantici, e siamo pronti per la seconda ora. In questa altra ora insieme parleremo anche di un musical atteso a teatro, dove in questo musical verrà ripercorsa anche la carriera di un grande artista.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Umberto Tozzi con Gloria e Gloria, il musical, il nuovo musical originale che celebra il repertorio senza tempo di Umberto Tozzi, portando sul palcoscenico uno spettacolo emozionante, coinvolgente e dal respiro internazionale. In prima assoluta in Italia, questo innovativo musical offrirà al pubblico un'esperienza unica, anche la libertà di cantare insieme agli artisti proprio come durante un concerto. Allora, questo è ispirato al celebre successo mondiale Gloria, lo spettacolo che segna una svolta nel panorama teatrale italiano, grazie anche alla direzione musicale firmata dallo stesso Umberto Tozzi. Per la prima volta il misterioso personaggio di Gloria, da sempre immaginato dagli ascoltatori, prende vita in una storia intensa e appassionante. Quindi aspettiamo, no, con ansia di vedere questo musical a teatro con appunto Gloria, il musical.
1: Radio Italia 1.

San Giovanni con Veramente. Allora, c'è questa notizia su Jessica Morlacchi, che è tornata sotto i ferri. La cantante lo ha raccontato direttamente sui social, spiegando di doversi operare nuovamente al naso. Spero di tornare a respirare finalmente con tutte e due le narici, ha detto in una storia Instagram prima dell'intervento. Poche ore dopo Jessica è tornata con il volto bendato, con i cerotti, garze e tamponi. Un'immagine d'impatto, accompagnata però da un messaggio rassicurante per i suoi follower: tutto ok, meno male.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126, futuri possibili, e tra poco parleremo di televisione perché c'è una novità, soprattutto per quanto riguarda un reality. Si era pensato prima a una conduttrice, adesso in realtà l'idea è cambiata, e poi naturalmente la rivoluzione di questo reality sarà che non andrà più in onda in diretta.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: queste novità per quanto riguarda un reality. Stiamo parlando dell'Isola dei Famosi. Allora, come già detto forse qualche settimana fa, addio alla diretta. Mediaset ha deciso di praticamente creare un programma non più in onda in diretta, ma con dei meccanismi diversi, no, rispetto a come era qualche anno fa. E poi naturalmente arriva questa notizia, perché Mediaset lascia Belen e punta tutto sulla Lucarelli. Cioè, praticamente anche questo qualche settimana fa è uscito fuori, poteva essere Belen la conduttrice di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi, e adesso invece spunta questo annuncio che Mediaset sta puntando tutto su Selvaggia Lucarelli. Quindi potrebbe essere lei la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi.
1: Radio Italia 1.

0: Bossa Nostra. Allora, alcuni programmi televisivi, lo sappiamo, quando arriva l'estate vanno in vacanza per poi riprendere nella nuova stagione a settembre, tutti tranne uno, perché allora dopo una lunga cavalcata di un anno in cui appunto Gerry Scotti ha ribaltato le sorti della fascia d'orario del prime time, portando Canale 5 a superare spessissimo il risultato della concorrenza, a dispetto di quanto si era vociferato nelle scorse settimane, il ricambio estivo per la ruota della fortuna non ci sarà, perché il quiz continuerà ad andare in onda per tutta l'estate e quindi praticamente lo zio Gerry non si riposerà. E dunque, ripeto, la ruota della fortuna non andrà in vacanza e, beh, tra gli altri programmi televisivi sicuramente si prenderanno una pausa.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, parliamo di una cerimonia che è stata vissuta lontano dai riflettori, ma condivisa con le persone più vicine. Stiamo parlando di Francesca Chillemi, che ha scelto Napoli per celebrare il battesimo della figlia Esmeralda, nata dalla relazione con Eugenio Grimaldi. L'attrice ha sempre fatto vedere appunto la sua riservatezza sulla sua vita privata, ha mostrato soltanto alcuni scorci della giornata attraverso i social, lasciando intravedere l'atmosfera raffinata del ricevimento organizzato in una location immersa nel verde. Tra gli invitati alla cerimonia privata anche gli amici più stretti e ovviamente la primogenita Rania.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana. Trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neocommissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
6: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
5: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.

da casa per andare, anzi per iniziare una nuova vita di coppia. Allora, Fedez naturalmente è pronto a rifare le valigie ancora una volta. A poco più di 2 anni dall'ingresso nell'appartamento vicino a Piazza Castello a Milano, il rapper ha lasciato intendere sui social di essere alle prese con un nuovo trasloco. Nessun annuncio ufficiale.

0: poi c'è ancora del via.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, torniamo a parlare di Belen. Sapete che è stata male ed è stata soccorsa perché a un certo punto un vicino di casa ha sentito urlare e chiedere aiuto a Belen. Allora ha chiamato il 112. Al momento non si sa nulla. Allora, in molti sospettano che dietro il drammatico weekend di Belen, culminato con il soccorso dei vigili del fuoco e il ricovero, ci sarebbe una pesante batosta professionale, cioè l'esclusione dall'isola dei famosi comunicata nelle ultime ore. Un retroscena che, se confermato, aiuterebbe a spiegare almeno parte della tensione accumulata nelle settimane precedenti, perché, come già detto, Mediaset avrebbe deciso di lasciare la conduzione dell'isola dei famosi a Selvaggia Lucarelli. E quindi, ripeto, almeno da quello che scrivono i giornali, dietro questo drammatico weekend per Belen ci sarebbe appunto la pesante batosta, cioè l'esclusione dalla conduzione dell'isola dei famosi.
1: Radio Italia 1.

0: E di Brock non è mica tema, adesso invece parliamo di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, perché l'artista è il nuovo direttore creativo di Don't Up, che guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. Le sue prime creazioni saranno presentate durante il concerto evento allo stadio San Siro a Milano, con una sfilata show il prossimo 15 giugno. Achille Lauro ha detto: volevo creare qualcosa che restasse, non come volto ma come autore, non un gesto ma un progetto. L'eleganza non è un accessorio, è un'abitudine, e la moda deve saperla raccontare. E quindi praticamente niente, questo è sicuramente un inizio per Achille Lauro, che ripeto guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, se volete acquistare una villa, sappiate che Diego Abbattantuono vende questa villa in Toscana, vale quasi 2 milioni di euro. Allora, per oltre 20 anni è stato uno dei rifugi più discreti e meno raccontati della vita di Diego Abbattantuono. Oggi invece quella villa immersa nelle colline lucchesi è ufficialmente sul mercato. Secondo quanto riportato da diverse testate locali e nazionali, l'attore avrebbe deciso di mettere in vendita la storica residenza di Mutigliano a pochi chilometri da Lucca con una richiesta di circa 1,9 milioni di euro, insomma quasi 2 milioni di euro per acquistare questa splendida villa. Se siete curiosi, sul TGcom24 ci sono anche le foto, villa, lo ricordiamo, con tanto di piscina sulle colline lucchesi, meravigliose.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Sara Toscano con Atlantide. Allora, si chiude qui l'appuntamento con lo spazio dedicato alle notizie di gossip. Allora, riconfermiamo il fatto che comunque le voci che stanno circolando sulla richiesta d'aiuto da parte di Belen e poi il soccorso da parte del 118 è naturalmente portata in ospedale per i controlli, è dovuta da un malore, almeno così dicono gli esperti di gossip, ha avuto proprio quando ha saputo che non sarà lei la conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, perché Mediaset avrebbe scelto Selvaggia Lucarelli, almeno ripeto è questo che si legge in alcuni siti internet. Allora, vi auguro uno splendido martedì, noi ci risentiremo come sempre domani dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un bacio, vi voglio bene.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posa mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci, nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Italia 1.
6: Come si fa a sopravvivere alla

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi, buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13, oggi in particolare in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Oggi ci sono delle temperature abbastanza importanti e sempre più in rialzo, però dobbiamo un po' prendere quello che viene. Meno male che c'è la musica qui su Radio Italia 1, adesso K-pop Demon Hunters con Golden.

0: Allora, una notizia che arriva così, che diventa virale, perché in una nota ironica inserita nell'ordine di una pizza tra l'altro il cui ordine è stato preso in una fascia notturna, quindi di notte fonda, destinata a una donna in gravidanza, è diventata virale sul web e quindi protagonista di questa notizia. Allora, si sa che le voglie delle donne incinte, insomma, andrebbero sempre soddisfatte, ed è quello che è semplicemente fatto questo uomo. La compagna o moglie che sia, ha avuto giusto un paio di pretese, ecco, così da aggiungere, diciamo, ad un banalissimo ordine di una super pizza gigante. Alla sua pizza margherita gigante ha solamente aggiunto triplo salame, tra l'altro piccante, ecco, formaggio, peperoncini, banana, pochi jalapenos, pollo, funghi, cipolle caramellate, olive e salsa. C'è una roba, ragazzi, sembrerebbe immangiabile. Il marito, che ha effettuato l'ordine vergognandosi di tale richiesta, col cuore in mano si è sentito di aggiungere un messaggio di scuse al personale della pizzeria. Frate, io lo so che sembra una follia e probabilmente vi starete chiedendo chi sia questo pazzo. Sono il tizio che ha una moglie incinta all'ultimo mese. Ho smesso di farmi domande su quello che vuole. Ho paura di lei e sinceramente dovreste averne anche voi. Vi auguro che l'ordine, insomma, vi giuro, scusate, che l'ordine è proprio questo. Grazie, che Dio vi assista, trasformando ovviamente una normale commissione in un momento di totale dolcezza e paura anche che ha catturato l'attenzione di tutto il web. La vicenda dimostra come anche le attenzioni più semplici e inaspettate possano lanciare messaggi d'amore, ovviamente significativi, universali. Sì, ma gliene avrà lasciato una fetta al marito o si sarà magnato anche lui? Così finisce questo articolo. Beh, quello che è sicuro è che bisogna assecondare chiaramente le voglie di una donna incinta. Se aveva voglia di quello.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Oregon Neyo su Radio Italia 1. Allora, notizia dell'ultima ora, per adesso gli aggiornamenti sono solo questi. Belen Rodriguez, malore in casa a Milano, insomma qualcuno l'ha sentita urlare aiutatemi, aiutatemi, quindi i vicini hanno chiamato il 112 118, e la showgirl è stata portata in ospedale. Apprendo la notizia qui da Leggo, quindi ha allarmato, insomma ha lanciato questo allarme in zona Brera, e uno dei residenti ha chiamato ovviamente l'ambulanza. Allora, Belen Rodriguez avrebbe avuto un malessere ed è stata portata in un ospedale poco dopo le 7 di mattina di ieri 25 maggio, a scrivere il quotidiano nazionale. Quindi lei, aiuto, aiutatemi, il grido che si è sentito arrivare da un palazzo appunto in zona Brera a Milano. Uno dei residenti ha chiamato l'ambulanza e lei è stata trasportata in codice giallo sull'ambulanza qualche ora dopo. Belen era in casa chiusa a chiave, secondo il quotidiano, quando ha capito che i pompieri stavano forzando la porta ha deciso di aprirla. Non si sa ancora bene cos'è successo, ma chi ha visto Belen ha detto che si trovava in stato di alterazione psicofisica. La polizia ha anche chiuso la circolazione nella strada a senso unico in cui si trova lo stabile per evitare che il traffico intralciasse l'operazione di soccorso. Secondo il racconto del quotidiano, Belen ha avuto un malessere, per questo è stata portata in ospedale. Aveva già fatto parlare di lei nel 2025, novembre 2025, quando insomma comparve in uno stato piuttosto anche qui alterato durante il Festival di Vanity Fair, in alcuni filmati postati su TikTok. Però lei comunque senza vergogna aveva dichiarato di aver preso dei calmanti a seguito di attacchi di panico. Lei non ha mai nascosto ovviamente i suoi problemi di depressione, di attacchi di panico, e quindi tutto sommato insomma aveva anche ammesso così di aver preso un calmante dopo l'altro. Non aveva i bambini con sé e quindi insomma era in stato un pochino di alterazione. Attualmente lei sta attraversando comunque un momento difficile con una grande fragilità emotiva, la sua famiglia è preoccupata per la sua salute mentale e ha deciso ovviamente di sostenerla in questo periodo delicato. Ecco, si tratta anche proprio del vociferare che sta circolando di una possibile pausa nel 2026, quindi ovviamente adesso per dedicarsi ai figli e alla sua salute. Quindi secondo me nei prossimi giorni avremo notizie di come sta, visto che è stata trasportata in ospedale, e capiremo come sta. Pare che sia stata ricoverata al Policlinico di Milano e insomma quindi in un codice che indica diciamo anche una classificazione di urgenza relativa. Comunque le condizioni, da quel che è dato sapere, non sembrerebbero gravi, anche se né lei né il suo entourage hanno comunque ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali insomma da ieri. Quindi capiremo se è stato magari un brutto attacco di panico, che comunque è una cosa che fa stare veramente malissimo, o se c'è dell'altro. Vi aggiorneremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Adesso arriva Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Biagio Antonacci, You and Me su Radio Italia 1. Allora, questa è una notizia veramente curiosa, di quelle che fanno un po' sorridere. Su Premium Collection, che è una pagina così simpatica che seguo su Insta, allora, non poteva che attirare la mia attenzione: pecore affamate in Grecia mangiano 100 kg di marijuana. Allora, una storia piuttosto surreale che arriva proprio dalla Grecia e sta facendo il giro del web. Nella regione della Tessaglia, vicino alla città di Almeros, un gregge di pecore avrebbe accidentalmente invaso una serra utilizzata per la coltivazione di cannabis a uso medico, si intende. Secondo quanto riportato, gli animali avrebbero ingerito una quantità molto elevata di piante, oltre 100 kg, lasciando il proprietario sorpreso e comprensibilmente frustrato. L'uomo avrebbe commentato di non sapere se ridere o piangere, soprattutto considerando che il raccolto era già stato danneggiato in precedenza. Il pastore ha inoltre dichiarato che dopo l'episodio queste pecore avrebbero mostrato comportamenti insoliti, e ci credo, hanno digerito cannabis, probabilmente legate all'ingestione del materiale vegetale. Anche se la vicenda sembra quasi comica, evidenzia quanto gli animali possano reagire in modo imprevedibile quando entrano in contatto con sostanze o ambienti a loro estranei, un fenomeno che in forme diverse è stato osservato comunque anche in altri casi del mondo. Quindi, a parte, oltre ad aver apportato chiaramente, arrecato un danno a questa piantagione, peraltro di cannabis a uso medico, lo ribadisco, ma è stato anche un danno alla loro salute, povere pecorelle. Vabbè, quello che è sicuro è che la notizia è diventata in poco tempo super virale. Allora, super virale anche lei, Sabrina Carpenter con House Tour.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Giulie Coez, quelli come me, su Radio Italia 1. Allora, dal Corriere arriva questa notizia: a Bologna tortellini artigianali a 59 euro al chilo. Allora, attenzione, abbiamo ricevuto commenti, così cito l'articolo, ricevuto commenti in cui criticano il prezzo dei tortellini, 51 euro al chilogrammo, ma siete pazzi, intanto sono 59 euro. E poi facciamo due conti, comincia così un reel proprio di Instagram realizzato da Claudio Ianiri del pastificio La Sfoglina Bio, inaugurato in autunno, quotatissimo e ora in rampa di lancio a Bologna. Segue rapida lezione, noi per fare un chilo di tortellini ci mettiamo 2 ore, quindi 17 euro lordi per 2 di manodopera, 12 euro di materia prima. Solo il parmigiano lo paghiamo 24 euro al chilogrammo e costa come l'oro quasi il parmigiano, lo sappiamo. Mettiamo 10 euro di costi di gestione e fanno 56 euro. Li vendiamo a 59 e se ci aggiungiamo qualche spesuccia extra andiamo addirittura a rimetterci. Il reel in questione, insomma, ieri aveva già ottenuto 366.000 views e quasi 7.000 cuoricini. I commenti sono però di altro tenore rispetto ai primi citati: bravi, la qualità si paga, il senso generale. Al telefono la voce di Ianiri, che gestisce l'attività, è la stessa del reel dell'accento marcatamente bolognese, che già da solo spinge a un'ordinazione istantanea online di tagliatelle o tortellini. La Sfoglina Bio, oltre a essere l'unico pastificio artigianale di pasta fresca certificato biologico in Emilia Romagna, infatti un laboratorio che produce on demand attraverso una piattaforma digitale, ma anche punti vendita sul territorio. Sono arrivate richieste fino da Singapore, ma non siamo ancora pronti, per ora distribuiamo in Italia. Abbiamo inviato tortellini pure a Lampedusa, quindi se volete approfondire ovviamente la notizia potete farlo sul Corriere. C'è qualcuno che scrive: possiamo anche fare a meno dei tortellini. Beh, chissà voi cosa ne pensate, se vi va potete dirmelo al 347 049 3131.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Sophie and the Giants con Loser chiude ufficialmente l'appuntamento dell'ora con la Mucchi su Italia 1, quindi grazie per essere stati con me, io vi do appuntamento a domani sempre nell'ora con la Mucchi e vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buon pranzo e a domani, ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino. 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
4: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1 è in onda con me
1: che sono Federico. Buon pomeriggio e buon martedì. 13 e 13 minuti in questo istante, pronti via, si parte con il gossip è servito fino alle 15, due ore insieme con tutta la nostra musica, ma anche tutte le nostre news che riguardano il mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale, le novità di giornata nel corso di questa diretta leggera ad accompagnarvi, magari per molti sicuramente in pausa pranzo. Pronti via, c'è anche da ricordare subito il numero per messaggiare con noi e commentare il tutto, perché no, il 347 049 3131, attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. Ci sono in moda con Bianca Azzei, ti amo ma non posso dirlo.
2: Radio Italia 1. Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Miley Cyrus, la sua Secrets, qui su Radio Italia 1, al Gossip e Servito. Beh, di certo non è un segreto, c'è, lo si legge dappertutto quest'oggi, della situazione che vede protagonista Belen con ore, anzi giorni difficili ormai per Belen Rodriguez, l'amata showgirl argentina 41enne, purtroppo sembra non stare bene dopo le notizie di ieri relative a una sua crisi legata a un problema lavorativo. Verrebbe da pensare, insomma, la notizia che vi ho raccontato ieri, no? Mediaset avrebbe preferito, starebbe preferendo, usiamo sempre il condizionale fino a quando non sarà ufficiale, il nome di Selvaggia Lucarelli come conduttrice della prossima Isola dei Famosi al posto della più quotata, insomma, precedentemente Belen. Dopo queste notizie ora si parla di un'altra vicenda ancora più delicata, come riportato anche da Milano Today. Infatti Belen sarebbe stata portata in ospedale. Il motivo: ieri mattina, lunedì 25 maggio, si è chiusa in casa a causa di una bruttissima crisi che ha reso necessario l'intervento dei soccorritori. Era da sola a Milano nella sua casa in zona Brera. A un certo punto i vicini, stando al racconto, hanno udito delle urla molto forti che provenivano proprio dalla sua abitazione: aiuto, aiutatemi, e spaventati hanno così allertato giustamente il 112. In un primo momento la conduttrice si è barricata tra le mura di casa, dando il via a oltre 3 ore di delicati tentativi di mediazione. Soltanto nel momento in cui i pompieri stavano per forzare l'accesso, Belen ha ceduto aprendo la porta ai soccorritori. Dopo le prime cure sul posto, l'ambulanza l'ha trasportata in ospedale in codice giallo per sottoporla ad accertamenti medici. Non si sa attualmente dove sia, in che condizioni si trovi. Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano Il Giorno, chi ha avuto modo di vederla in quegli istanti così drammatici l'ha descritta come una donna profondamente provata e in un momento di grande fragilità emotiva. Attualmente né Belen né i suoi familiari hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche. Il suo profilo Instagram pare fermo e senza alcun nuovo contenuto pubblicato. Purtroppo nell'ultimo periodo Belen si è trovata più volte in situazioni di fragilità, lo aveva raccontato lei stessa, affrontando anche, se vogliamo, con coraggio il tema della salute mentale, nella fattispecie dopo una partecipazione all'evento di Vanity Fair Stories in cui era apparsa visibilmente confusa. Era stata lei stessa a spiegare la situazione sui social e aveva raccontato con grande onestà di essere stata colpita da un violento attacco di panico nel cuore della notte e di aver fatto così ricorso a dei calmanti pur di non deludere il pubblico e onorare quell'impegno professionale così importante per lei. Belen infatti si è sempre spesa tanto per il suo pubblico e non poteva mentirgli, e per questo aveva deciso di aprirsi e quindi confidare i problemi che stava affrontando.

problemi che evidentemente non sono ancora risolti, ma questo è l'auspicio generale, che possa ritrovare quella serenità che merita.

0: Emma Marrone con Arcomi, baci piano, eh. Salutiamo il nostro amico Sandro dalla Sardegna, da Abbasanta, fa caldo anche da quelle parti, Sandro è qui da noi, insomma in Piemonte si sale ancora come temperature anche quest'oggi. Ciao Sandro, tra l'altro a proposito di Emma, che ieri ha compiuto 42 anni, ha convocato la cerchia milanese all'hotel Calimala Porta Venezia, la cornice è stato il rooftop di lusso con il pool bar sospeso proprio sul tetto, no? Con la piscina sopra la città, ma lo scatto via social ha cancellato subito ogni posa, se vogliamo, da diva, capelli scuri raccolti con riga di lato tiratissima, una t-shirt scura, jeans chiari a vita alta, una cintura nera con fibbia d'argento in bella mostra, nessun abito da gran sera, no? Per la cantante salentina che ha costruito una carriera sul diniego, diciamo, della diplomazia, e il tempo diventa così un gioco da archiviare prima del conto. La festeggiata mette da parte la noia delle sculture di zucchero e ordina un pan di Spagna semplice, pop, base quadrata, ricoperta da una glassa verde acqua, rifinito lungo i bordi da ciuffi di crema rosa, e in cima spuntano due candeline a forma di stella accese e una targhetta con scritto buon compleanno. A dettare la linea, senza troppi giri di parole, ci pensa anche lo slogan, piazzato la scritta, no? Al centro in stampatello maiuscolo con una crema rossa accesa, tanto non li dimostro, una frecciata diretta quindi alla carta d'identità, nel perfetto stile di chi non ha mai avuto paura di mostrare gli spigoli. Tutto è cominciato dal mattino, ben prima dei festeggiamenti serali. La cantante Emma ha evitato i passaggi istituzionali delle bacheche pubbliche fin dal risveglio, quando ha recapitato un grazie intimo direttamente nei direct di Instagram di migliaia di supporter della prima ora, un contatto quindi ravvicinato questo che ha messo a nudo un legame capace di andare oltre i numeri delle classifiche. Nella chat la musicista ha messo al centro il proprio pubblico, ha scritto: mi sono svegliata, mi sono ritrovata sommersa dal vostro amore e mi commuovo, continuo a commuovermi perché dopo tanti anni insieme continuo a non dare nulla per scontato. Tra le righe della dedica è emersa la consapevolezza di un percorso ovviamente condiviso, no? Che dura ormai da quasi 20 anni. Essere nel vostro cuore, nei vostri pensieri belli, nei vostri gesti affettuosi è un regalo immenso, ha scritto Emma. Siete le mie persone, la mia squadra, il motivo per il quale cerco di fare sempre meglio. Un filo diretto diventato anche l'occasione per guardare avanti e blindare una promessa precisa sui prossimi appuntamenti dal vivo. A presto raga, vi prometto che sarà bellissimo, vi amo infinitamente, ha scritto. E questa dichiarazione a tu per tu è arrivata mentre online intanto i fan si accapigliavano su che cosa? Sulle somiglianze tra il brano Romantica, il nuovo singolo di Ultimo, e la vecchia hit di Emma, L'amore non mi basta, la traccia del 2013 originariamente inclusa nell'album Schiena, che era tornata a galla lo scorso dicembre per, insomma, le bizzarrie del mondo dei social. Si era trasformata in un inno involontario del calcio, persino tra gli spalti dell'Atletico Madrid, proprio per celebrare questa viralità spontanea. Emma ha festeggiato i 42 anni regalandosi la versione in lingua spagnola del pezzo, intitolata El amor no me basta. Allora, somiglianze o no, ci ascoltiamo anche Ultimo, dai, con il nuovo singolo Romantica.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benson Boone con Many Me su Radio Italia 1. Parliamo anche di Tommaso Paradiso. Questo 2026 è un anno speciale, così dopo l'esordio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per il suo primo festival dopo tanti anni di carriera, prima con la band dei giornalisti e poi in versione solista, ora arriva un altro appuntamento segnato in rosso nella sua agenda, sin dall'inizio dell'anno, dal momento cioè in cui sono apparse quelle pubblicazioni del suo prossimo matrimonio con la sua compagna 37enne Carolina Sansoni, musa e mamma della sua adorata figlia Anna, nata poco più di un anno fa nell'aprile del 2025. A svelare di più sulle imminenti nozze di Tommaso Paradiso è un'anticipazione curata dal settimanale Chi. Secondo quanto scrive infatti Giuseppe Candela nella sua rubrica C'è chi dice, che i lettori troveranno in edicola da domani, il cantautore e l'imprenditrice digitale si prometteranno amore eterno a metà giugno. La location scelta è l'Argentario, che è uno dei loro luoghi del cuore, il posto in cui la coppia con la loro bambina si rifugia spesso, e d'altronde Tommaso e Carolina amano talmente tanto il mare da aver scelto di avercelo sempre di fronte, andando a vivere sul litorale romano a Fiumicino. Sarà quindi il mare cristallino della Toscana a fare da sfondo ai due mentre si diranno per sempre sì, coronando un amore che va avanti da quasi 10 anni e che chi è vicino alla coppia descrive come un colpo di fulmine da manuale. I due si sono incontrati nel 2017 sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma in occasione di una partita della Lazio, squadra di cui Paradiso è notoriamente tifosissimo, e da allora sono stati inseparabili, convivono ormai da molto tempo, dal loro amore è nata questa bimba Anna, che compare spesso sui social del papà senza essere mai ripresa in volto in foto, che raccontano già la costruzione di un rapporto speciale tra coccole, momenti condivisi, e a chiudere il cerchio ora arriva anche il matrimonio con Carolina, anche lei romana, classe 1989, fondatrice dell'agenzia di comunicazione digitale Talking Pills, dopo aver lavorato nel mondo della moda per brand come Stella McCartney e Tom Ford. Ci ascoltiamo Tommaso Paradiso tra pochissimo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

I romantici, Tommaso Paradiso, qui su Radio Italia 1, il gossip è servito. Allora, il grande fratello VIP, da poco concluso, ha riaperto una porta che fino a poco tempo fa sembrava definitivamente chiusa. Antonella Lì e Pietro Delle Piane, dopo mesi di distanza, sono tornati a mostrarsi insieme. I video pubblicati sui social in occasione del compleanno di lui hanno immediatamente riacceso le domande sul loro tipo di rapporto. La loro storia è iniziata ormai 5 anni fa, aveva attraversato una crisi profonda poco prima dell'ingresso di Antonella Elia nella casa, eppure nonostante la rottura il reality ha rimesso i due faccia a faccia. Il primo incontro è stato particolarmente difficile per la showgirl, che ha raccontato di aver vissuto quel momento con grande sofferenza. Ero troppo provata dal dolore, dal lutto vissuto dopo che avevo deciso di lasciarlo. Vederlo così in un'occasione pubblica mi sembrava che continuasse la farsa, ha spiegato al Messaggero. Diverso invece poi il clima durante il secondo confronto, andato in onda nel corso della finale. In finale mi ha fatto molto piacere, gli voglio un bene immenso. Finito il reality, Pietro avrebbe voluto rivederla immediatamente, proponendole un incontro già la sera successiva alla finale. Lei però ha preferito aspettare il giorno dopo. Non so cosa decideremo di fare, ha raccontato. Penso che farà sempre parte della mia vita, perché un amore come lui non l'ho mai avuto, non voglio perderlo, voglio stargli vicino e voglio che lui faccia lo stesso con me, ha detto. A riaccendere ulteriormente l'attenzione dei fan ci hanno pensato appunto i social, no? Perché allo scoccare della mezzanotte dello scorso 21 maggio Antonella Elia ha fatto gli auguri a Pietro e successivamente i due hanno condiviso alcuni momenti della festa di compleanno. Nei video pubblicati online sul profilo di Delle Piane compaiono sorridenti mentre spengono le candeline su due torte alla frutta, si abbracciano, si scambiano un bacio sulla guancia. Dovevamo festeggiare il suo e recuperare il mio, ha scritto così Antonella Elia. E pensare che fino a pochi mesi fa il loro futuro sembrava già scritto. Antonella e Pietro avevano persino progettato il matrimonio. Ospite di Storie Italiane di Storie di Donne al Bivio Weekend, lei aveva raccontato quanto quella relazione avesse cambiato la sua vita. Ci amiamo ormai da 5 anni, lui è stato l'unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia, sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe. Ne ho pensato di diventare mamma, ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina non ci siamo più lasciati. Le nozze sarebbero dovute arrivare prima in Polinesia, poi a Cortina d'Ampezzo durante la notte di San Silvestro, ma qualcosa si è incrinato lungo il percorso. A novembre Antonella Lì aveva parlato apertamente di una pausa nel rapporto, spiegando a Caterina Balivo: è dipeso da tutti e due, ognuno ha le sue parti di colpa, ci siamo presi una pausa, io sono volubile, non ci siamo lasciati ma abbiamo preso una pausa di riflessione, perché aveva detto Antonella Lia: non mi sento pronta. Nel pieno poi della crisi era arrivata anche la lunga lettera pubblica scritta da Pietro Delle Piane al settimanale Di Più: ho deciso di scriverti perché ho bisogno di capire che cosa è successo tra noi, questa incertezza mi fa stare male. Che cosa siamo adesso? Due persone che hanno chiuso per sempre la loro storia o due persone che ancora si amano ma non hanno il coraggio di dirselo? We'll be right back.

0: Sombra con Potential ci porta alla nostra pausa caffè, immancabile anche quest'oggi, tra la prima e la seconda ora. Ritorniamo tra poco per occuparci di tante tante altre novità dal mondo dello spettacolo, sempre qui in diretta al Gossip e Servito su Radio Italia 1. State con noi.
1: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 14:01.
1: Radio Italia 1.

0: Luis Capaldi, The Day That I Die, su Radio Italia 1. Si riparte insieme la nostra seconda ora con il gossip. È servito fino alle 15, poi dopo di me l'appuntamento si rinnova anche quest'oggi con la Super Simo, Simona Sorbara, socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 alle 20 spazio a Sergio Merito per Gossip Play. 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp di testo e anche audio. Scaricate l'app di Radio Italia 1 se non l'avete ancora fatto, portateci sempre con voi a portata di dito.
1: Radio Italia 1.

0: Lizzo, Don't Make Me Love You su Radio Italia 1. Stefano De Martino farebbe sul serio questa volta, con chi? Con Gilda Ambrosio, sempre lei, l'amica speciale, no? A cui il conduttore torna periodicamente a ogni storia finita, ogni fidanzata lasciata. Secondo i rumors avrebbe ora messo dei precisi paletti alla loro relazione, la stilista avrebbe chiarito al conduttore di Affari Tuoi di non volere più tollerare altre frequentazioni contemporanee alla loro, e l'out sembra aver funzionato. Stefano De Martino e la sua Gilda Ambrosio sono stati fatti avvistati più volte insieme di nuovo negli ultimi tempi, e qualche giorno fa a pranzo sul lungomare di Napoli a raggiungere la coppia, come ci svela la newsletter di Gabriele Parpiglia, sarebbe stato Fabrizio Ferraguzzo, ovvero il noto discografico a cui Stefano De Martino si sta in pratica affidando, no? Per affrontare l'enorme, per lui inedita sfida della direzione artistica del Festival di Sanremo 2027. Ferraguzzo è l'uomo che accompagnerà il conduttore in tutti i mesi che rimangono da qui a febbraio, e il fatto che fosse a pranzo con lui e la stilista rivela almeno un paio di cose: che il presentatore è già completamente immerso nel progetto del suo festival, e anche che Gilda è una donna con cui ha un rapporto solido, basato oltre a tutto il resto su profonda fiducia e stima, tanto da averla accanto in occasione di un incontro lavorativo importante. La strada verso una storia che può crescere, finalmente trovare magari una sua stabilità, sembra essere imboccata, esclusa invece una marcia indietro del conduttore verso la ex Caroline Tronelli, che sempre secondo Parpiglia continua a frequentare i luoghi che hanno segnato la frequentazione con De Martino, ma il ritorno di fiamma ormai appare impossibile a legarli, e ancora rimane la bruttissima vicenda, quella sì, dei video intimi rubati e resi pubblici, ma nient'altro di più.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Giordana Angi con Dammi un bacio qui su Radio Italia 1. Allora, dicevamo di Stefano De Martino pochi istanti fa, la macchina di Sanremo è già ufficialmente in funzione, se De Martino è già da mesi alle prese con la creazione del suo festival, a confermare che anche l'apparato burocratico è in movimento è stato il direttore dell'intrattenimento prime time della Rai, Williams di Liberatore all'ADN Kronos. Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina, ha raccontato, aggiungendo che stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa, incluso il regolamento. Un lavoro dietro le quinte, quindi, che costituisce un po' il fondamento, le basi, no? Per le successive scelte artistiche e editoriali, il punto di partenza che poi ci porterà alla definizione dell'impianto di Sanremo 2027, dice di Liberatore, segnalando che il processo è appena agli inizi. Il direttore del Prime Time Rai ha rivelato altri dettagli però interessanti, senza sbottonarsi però troppo, visto che la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva è prevista per il

0: piassero, anche perché per più di una volta, ed esattamente tre, ha detto Barbara D'Urso, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai. Ancora in questi tre anni mi erano stati prospettati due progetti editorialmente in linea con l'azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, e improvvisamente, puff, sparivano tutti. Una questione che ha fatto inevitabilmente parlare e sulla quale Di Liberatore ha voluto far luce. Un progetto con Barbara D'Urso è stato valutato, dice, un anno fa, ma la composizione del perimetro editoriale spesso rende difficile trovare spazio per nuovi programmi. Disse ai Palinsesti dello scorso anno che avevo valutato un suo progetto come quello di altri talent, ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l'inserimento di nuovi programmi, ha specificato Di Liberatore, rispondendo così in parte alle dichiarazioni di Barbara D'Urso. Per l'estate 2026 la Rai non si farà trovare impreparata di fronte alla concorrenza. A quanto pare la TV di Stato ha già una strategia precisa per rispondere al successo ottenuto l'estate scorsa, no? Da Mediaset con La ruota della fortuna di Gerry Scotti. La prima contromisura, ha spiegato Di Liberatore, sarà schierare L'eredità estate, per non lasciare terreno libero quindi alla concorrenza e ai telespettatori senza un'offerta solida. Ma la vera ossatura della programmazione estiva sarà il potenziamento dell'offerta musicale con un forte approccio culturale di servizio pubblico. Si rafforza infatti il filone delle notti dedicato al legame tra musica e territorio. Quindi, oltre alla confermata La notte della Taranta, La notte dei serpenti trasloca su Rai 1, forte delle tantissime potenzialità dimostrate. A queste si aggiunge La notte dei fiori, un nuovo progetto per esplorare le radici musicali del nord Italia. Abbiamo il sud, il centro e il nord, ha commentato Di Liberatore. Crediamo sia un'esposizione diversa della musica, di valorizzazione del patrimonio culturale dell'Italia. L'offerta si arricchirà ulteriormente con grandi eventi come il concerto di Cremonini, la trasmissione Vita dal Circo Massimo, che legherà la musica a temi di benessere e salute, una strategia a tutto campo motivata da una chiara consapevolezza, come dice il direttore della Rai. Il pubblico ci ha dimostrato che la televisione non va in vacanza. La prossima stagione tra continuità e innovazione, insomma, Di Liberatore ha spiegato che la prossima stagione TV si muoverà sul doppio binario di continuità e innovazione, con l'obiettivo di essere ancorati al presente ma proiettati nel futuro, pur mantenendo ovviamente il riservo sui palinsesti che saranno presentati il prossimo 3 di luglio, assicurato che non mancheranno delle sorprese. Poi, interrogato sulla ricerca di volti nuovi, Di Liberatore conferma l'intenzione di far crescere altri talenti, ma con una strategia precisa e ponderata. Il territorio di sperimentazione è un pochino più complesso in questo momento, dice, spiegando che la tradizionale palestra di canali come Rai 2 è meno praticabile. La soluzione quindi è far crescere nuovi conduttori con degli eventi, piuttosto che esporli subito a lunghe serialità sulla rete ammiraglia. Un percorso che richiede molta accuratezza e oculatezza. Sul fronte della continuità invece arrivano rassicurazioni su programmi di successo come Stasera tutto è possibile, pur senza poterne definire ancora oggi il futuro nel 2027. Di Liberatore lo definisce un titolo fortissimo a cui non rinunceremo mai. E poi sul tema caldo dell'orario d'inizio, no, della prima serata, Di Liberatore spiega che il problema, secondo me, non è quando facciamo iniziare la prima serata, ma quando la facciamo finire, nel rispetto dei telespettatori. L'obiettivo primario, dice, è uno, rispettare i telespettatori e mandarli a letto in un orario consono. Il direttore ricorda di essere stato il primo a dire di accorciare l'access prime time lo scorso autunno e che la questione non va risolta penalizzando un singolo programma, ma ripensando l'intera struttura della serata. Dobbiamo mettere in discussione l'impianto, dice, ritardando la programmazione. Di Liberatore porta degli esempi concreti a sostegno della sua tesi, come l'esperimento di accorciare Affari tuoi. Alla fine non ci ha fatto male, anzi ci ha dato una compattezza rispetto al prodotto stesso. Anche le prove fatte il sabato, chiudendo l'access alle 21:22, 21:23 addirittura, hanno dimostrato che il prodotto risultava solido nonostante la concorrenza facesse lo stesso. La riflessione quindi è in pieno svolgimento, dei ragionamenti sono tuttora in corso, dice il direttore, ribadendo che la priorità resta il rispetto per il pubblico e la durata complessiva della serata televisiva.
1: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Un bel casino, la canzone di Petit su Radio Italia 1. Novità per Achille Lauro, la versione nostrana di Pharrell Williams, direttore creativo di Louis Vuitton. Beh, Achille Lauro, direttore creativo di Don't Up. La notizia data dallo stesso cantautore: ho scelto il mio nome, Lauro De Marinis, perché definisce un nuovo percorso, è assolutamente un altro progetto rispetto alla musica e chissà che questa cosa non si evolverà. Volevo creare qualcosa che restasse non come volto ma come autore, non un gesto ma un progetto, l'inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l'immagine, le collezioni e il posizionamento di Don't Up, preservandone il DNA e rafforzandone l'identità. L'eleganza non è un accessorio, è un'attitudine e la moda deve saperla raccontare. Insomma, non un ingresso nel mondo della moda in punta dei piedi, tornando al parallelismo, no? Pharrell Williams, Achille Lauro. Pharrell è arrivato alla direzione creativa di Vuitton, uomo dopo molti anni di collaborazioni nella moda ad alti livelli, da Chanel a Moncler, passando per le Capsule Collection con Adidas, una solita amicizia con Karl Lagerfeld, una grande influenza sullo streetwear luxury. Achille Lauro influenzerà altrettanto i consumatori quando ad affidabilità del progetto e bellezza del design, lo vedremo. Il patron Mauro Grande, CEO di Don't Up, si dice contento: sono davvero felice che Lauro si unisca alla nostra squadra nel ruolo di direttore creativo per una collaborazione di lungo periodo. Grazie alla sua profonda sensibilità artistica, al suo apprezzamento per il patrimonio del nostro marchio, sono sicuro che guiderà il team creativo con una visione distintiva, contribuendo a scrivere il prossimo capitolo, capitalizzando il suo heritage e portando grande valore al brand. Fin dai primi momenti c'è stata una bellissima sintonia tra noi due e non vediamo l'ora di realizzare grandi progetti insieme. Con Lauro De Marinis, Don't Up continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso collezioni altamente desiderabili e con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo in chiusura, i saluti per l'appuntamento di oggi, ci ritroviamo domani sempre dalle 13 qui al Gossip è Servito, invece tra pochissimo lo spazio è tutto di Simona Sorbara, socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 alle 20 arriva anche Sergio Melito per Gossip Play. Grazie a tutti per quest'oggi, appuntamento a domani, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma, unico big, a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon martedì 26 maggio, forse no, ho sbagliato, buon martedì 5 agosto, va bene? Dal caldo che fa fuori veramente sembra di essere in estate piena, ma noi la prendiamo a ridere, ci ascoltiamo la bella musica, non vedevamo l'ora di questo caldo per poter aprire le finestre, andare in giro, no, con i finestrini giù nelle macchine, con l'autoradio, con la radio accesa, ovviamente sintonizzata su Radio Italia 1. Come state? A parte il caldo, spero bene. Le prossime 3 ore le passerete in mia compagnia, quindi fino alle ore 18, socializzando con la Simo. Andiamo a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi per vedere un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo. Ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi e poi ovviamente la bella musica di Radio Italia 1 come quella che sta arrivando. Li sento già in sottofondo. Questa è Radio Mogadiscio e loro sono in Subsonica. È proprio così, iniziamo alla grande quest'oggi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: È un po' di

0: Buon vento!
1: Buon vento, loro sono Jovanotti Alfa e il loro ultimo singolo, e lo potete richiedere qui al numero prezioso, preziosissimo di Radio Italia 1, che è il 347-049-3131, ovviamente con un WhatsApp, con un audio, con un messaggio scritto. Noi rispondiamo a tutti, ascoltiamo tutto e soprattutto potete anche mandarci il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate delle news curiose, inviateci il link, verificheremo che non siano delle fake news e argomenteremo insieme ovviamente la news. Tra poco andremo a parlare dell'Isola dei Famosi, un po' rivoluzionata, ne parliamo tra poco.
2: Radio Italia 1.

la sua Dealer suonata qui su Radio Italia 1. Allora, l'isola dei famosi sarà un po' rivoluzionata. Notizia di oggi: addio allo studio e Lucarelli in pole position per la conduzione. Addio anche Honduras, perché il reality si sposta nelle Filippine. Quindi c'era stato un po' di tempo fa un gossip sulla Belen, no? Forse doveva presentarlo Belen. In realtà si sta facendo il nome della Lucarelli, però Canale 5 si prepara a tornare in una veste completamente nuova, trasformando questo adventure game senza studio ma in una conduzione sul campo, come accade già in altri reality come Pechino Express, no? E quindi, secondo quanto apprendiamo da ADN Kronos, la nuova edizione abbandonerà la location in studio, cioè abbandonerà la location dell'Honduras e si trasferirà nelle Filippine. La partenza è ancora top secret, così come il cast, è previsto però nelle prossime settimane il sapere già qualche nome. Intanto però è un po' il giallo sulla conduzione: non ci sarà Bene Rodriguez per il ruolo di conduttrice, per

0: in pole position sale il nome di Selvager Luccarelli, che quest'anno ovviamente ha firmato con il grande fratello VIP un contratto con Mediaset. Ma allora la domanda è questa: se sarà a condurre l'Isola dei Famosi non potrà essere nella giuria di Ballando con le Stelle, quindi puntini puntini puntini, lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se fossi un pittore?

0: Achille Lauro con la sua Incoscienti Giovani. Allora, Achille Lauro, ragazzi, è diventato direttore creativo di Damned Up, è un brand di moda femminile, e tra l'altro non è la prima volta che lui firma un brand di moda, è già successo nel 2023. Il legame tra moda e musica si fa sempre più stretto. Lui è uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana in questo momento. Sarà direttore creativo di questa maison specializzata in denim, tutta al femminile, quindi saremo molto molto contenti noi donne di poter sfoggiare, no, un qualche abito firmato appunto da Damned Up. Quindi Achille Lauro, le prime creazioni saranno al femminile, poi sì, ovviamente ci sarà uno sguardo anche al maschile. Le prime creazioni però debutteranno in una sfilata il prossimo 15 giugno, proprio durante il primo concerto dell'artista allo stadio San Siro di Milano. Quindi noi non vediamo l'ora di vedere sia lo live che anche vedere questa nuova collezione. Quindi un in bocca al lupo per questo nuovo capitolo, per questo tuo percorso creativo, caro Achille Lauro.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

3131, due ragazzi simpaticissimi che faranno l'esame di terza media da poco, mi date poi i nomi, ragazzi della regia, hanno richiesto Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Noi ce l'ascoltiamo subito e ne approfittiamo per salutare tutti gli studenti che tra poco avranno l'esame, perché siamo al 26 di maggio, quindi tra esami ne abbiamo parecchi, dalla maturità, esame delle scuole secondarie, quindi ce ne sono, quindi in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che ci stanno ascoltando. E noi, per i nostri due Radio Italia Unici, ascoltiamo Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: E questo è Secrets, My Cyrus, featuring Little Buckingham e Nick Fleetwood, bellissima canzone che amiamo e adoriamo, infatti la passiamo spesso qui su Rai Italia 1. Allora, abbiamo visto sui social, soprattutto sui social che parlano del Grande Fratello che ormai è finito, ha vinto l'Alessandra Mussolini, ma Antonella Elia era stata invitata alla festa dell'Alessandra Mussolini, quindi la festa finale, in realtà è stata contattata da uno dei suoi manager per essere appunto invitata, ma in realtà non c'è mai stato l'invito ufficiale. Quindi la spiegazione in una live su Instagram con lei, Adriana Volpe, è questa: niente invito ufficiale perché l'ho chiamata gallina. Ecco, praticamente continuano appunto a punzecchiarsi anche dopo la casa del Grande Fratello, quindi la casa si è svuotata, le luci si sono spente, ma questi due continuano comunque sempre a punzecchiarsi, queste nemiche amatissime. E allora, praticamente chiacchierando con Adriana Volpe in questa live su Instagram, la Antonella Elia racconta tutta la verità delle verità. Quindi è stata chiamata dal segretario dell'agente della Mussolini il giorno dopo la finale, dice, per questo invito, quindi la stiamo cercando per invitarla appunto alla festa finale del Grande Fratello di Alessandra Mussolini, ma in realtà poi non è mai arrivato un invito ufficiale, quindi probabilmente hanno cambiato idea dopo che lei appunto è uscita dalla casa e le ha dato della gallina. Quindi niente festa per lei, comunque una bella live dove abbiamo riso tantissimo, dove sia Adriana che l'Antonella Elia erano comunque molto molto simpatiche. E niente, quindi la faremo a meno dell'Antonella Elia alla festa della Mussolini, ragazzi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

Francesco Cabani con la sua Summer Funk apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simone, 16.09, stai ascoltando Radio Italia 1 e staremo insieme come ogni giorno fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, il 347-049-3131 è lì per voi, per i vostri messaggi audio e scritti, per raccontarci da dove ci state ascoltando, quello che state facendo, per scegliere le vostre canzoni, le vostre dediche, quindi noi siamo qui. Tra poco parleremo di Ultimo che dialoga

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: time.
1: Che bello duettare con il blu, grazie regia. 16:19, stiamo ascoltando da Simo su Radio Italia 1 e ultimo dialogo con Paolo Crepè. Siamo molto molto contenti di questo incontro sul palco dell'auditorium Ennio Morricone dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Niccolò Morricone, in arte ultimo, si è confrontato con lo psicologo Crepè, aprendosi a paure, incertezze e domande ricorrenti. Quindi c'è stato un bel talk dove appunto ultimo si è un po' raccontato di come la musica, no, l'abbia salvato da quello che era magari un quartiere in cui non era così facile vivere, no? Invece la musica l'ha assolutamente salvato, e quindi c'è stato un bellissimo dialogo. E ci sono delle belle storie sul social di ultimo, e ci sono anche delle belle foto, quindi invito tutti i fans di ultimo che in questi giorni stanno richiedendo l'ultima sua canzone ad andare a vedere il vostro Beniamino proprio sulla sua pagina official.
2: Radio Italia 1.

0: Giovanni con la sua musica classica ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Raditalia 1, ci vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte, poi ci ascoltiamo fra pochissimo qui su Raditalia 1.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Pienezza e Venaria in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: E questa sarà la sigla dei mondiali 2026 dai Dai, Shakira e Burna Boy. Ci terranno compagnia dall'11 di giugno, quando appunto ci saranno i mondiali di calcio 2026, dove non vedremo ovviamente la nazionale italiana perché non ci siamo qualificati, però possiamo ascoltare questo tormentone che ci riporta un po' indietro a quando Shakira ci cantava il Waka Waka. Ve lo ricordate? Era il 2006, ragazzi, è vero, se non sbaglio, giusto? O 2010, chiedo perdono, grazie regia. È diventato proprio iconico quel Waka Waka, e speriamo lo diventi anche questo Dai Dai, che poteva essere bello cantarlo perché il titolo è italiano, Dai Dai, ma non ci siamo, guarderemo le altre squadre dalla TV, come spesso capita in questi ultimi anni.
1: Radio Italia 1.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore, e mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Elisa con l'amore. Allora guardiamo un attimo il meteo. Domani a Torino ancora una giornata da bollino rosso con 37 gradi percepiti, però la città di Torino rinnova il piano estate operativo da giugno a settembre, quindi il caldo non accenna a diminuire. Secondo l'ultimo bollettino emesso da ARPA Piemonte, domani sarà ancora una giornata da bollino rosso con appunto la temperatura massima alta che appunto toccherà i 37 gradi, quindi percepiremo veramente molto molto caldo. E per garantire sollievo proprio durante i periodi di maggiore caldo, la città di Torino ha previsto anche quest'anno l'apertura nelle varie circoscrizioni di 19 centri di accoglienza climatizzati, attrezzati con condizionatori o ventilatori ad accesso libero nei giorni e negli orari di apertura. Quindi in questi giorni Torino e anche tutto Piemonte sta affrontando veramente un'ondata di caldo intenso e anomalo per la stagione, che mette a dura prova soprattutto le persone più fragili, quindi ovviamente gli anziani e gli ammalati. Quindi mi raccomando, cerchiamo di non uscire nelle ore più calde, ovviamente di bere ovviamente tanto, sono i consigli che comunque ricordiamo ogni anno, ed è anche bene che appunto i sindaci e i comuni riprendano cura proprio dei cittadini e delle cittadine più vulnerabili.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

con la sua Galaxy, il 347-049-3131 è lì per voi, cari Rete alle 11, per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste. Allora salutiamo questa futura coppia di sposi che si sposerà il 13 giugno, li salutiamo, sono Paolo e Antonella, giusto? Grazie ragazzi, richiedono Salda Vinci con Per Sempre Sì, allora che sia un giorno meraviglioso, che sia una vita spettacolare per voi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Rogers con la loro Talk to Me iniziano, cioè ci danno il buon auspicio perché la terza ora sia un'ora fantastica, vero ragazzi? Lo so, perché già penso alle ore 18 quando dovrò salire ci saranno ancora tipo quei 34-35 gradi. Molti vi state lamentando della notte, già non si dorme, siamo solo a maggio, figuriamoci a settembre, abbiamo già la faccia al mattino, sembriamo, è vero, non so, di aver fatto la notte folle, in realtà non abbiamo semplicemente dormito dal caldo. Beh, tra poco parleremo di Belen, notizia di oggi, ha avuto un malore, è stata però dimessa dall'ospedale, sta bene, ma le parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Parliamo di Belen, è stata ricoverata per un malore, ha chiesto aiuto mentre era a casa da sola, un vicino l'ha sentita e ha chiamato ovviamente i

0: dalla, dal presentare l'Isola dei Famosi, quindi le è arrivata questa notizia e probabilmente non l'ha presa in maniera proprio serena e di conseguenza forse appunto questo malore psicofisico è dovuto proprio a quello che le è stato a questa notizia, no? Però speriamo veramente che si riprenda. Bruttissimo pensare a come qualche anno fa ogni format, ogni TV voleva assolutamente Belen, in questo momento invece si trova in un momento un po' di stallo, no? Per quello che possiamo lavorativamente parlando. Però noi siamo con te, cara Belen Rodriguez, è in buone condizioni e questo ci fa molto molto piacere.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Stupinigi e Sito in direzione Milano e fra Venaria e Pianezza in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Lazza con il suo Male da vendere. Allora Lazza veramente, ragazzi, incredibile. Remida, album da record per 377 settimane nella top 100 della Fimi. Il suo singolo Buio davanti, il doppio disco di platino, quindi un nuovo record che registra anche, tra l'altro, un risultato significativo nel panorama discografico italiano, appunto 377 settimane di permanenza nella top 100 album Fimi, quindi un progetto che rimane veramente unico per questa sua presenza stabile in classifica. Allora congratulations al nostro Lazza.

0: Sweet Love, Duran Duran, suonati qui alle 17.43 sulla Vitale 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18, poi dalle 18 alle 20 arriverà il nostro, il vostro Sergio Melito. Mi dicono che fa molto molto caldo fuori, aiuto, non esco, regia, posso rimanere qua? Per la prima volta voglio rimanere qua con gli orari di Sergio Melito. Allora, video virale di oggi, quello del soundcheck di Tiziano Ferro e i suoi figlioni, il video delle prove del tour che commuove un po' tutti. Il cantante di Sere Nere sta preparando il live che lo porteranno poi in tour in tutti gli stadi, arriverà anche da noi ovviamente all'Allianz Stadium, ed è diventato virale un video in cui Tiziano Ferro durante le prove del suo tour negli Stati Uniti ha portato i suoi figlioletti, e quindi sono lì che lo guardano con gli occhi di stupore e amore. Ci sono Margherita e Andrés, si sporgono verso di lui per cercare di prendere la mano senza mai staccargli gli occhi di dosso, in testa hanno le cuffie quelle antirumore per proteggersi dal volume altissimo della musica, però sembrano proprio rapiti da quel momento. Siamo molto molto contenti di vederlo, uno dei due sembrerebbe Victor, no? Sembrerebbe il compagno, l'ex compagno, significato ancora, cioè il video è così ancora più significativo se fosse veramente Victor, ma era girato di schiena, quindi non stiamo capendo. Però noi ti aspettiamo qui in Italia, ti aspettiamo soprattutto qui all'Allianz Stadium, caro Tiziano Ferro, con il tuo live, arriverai tra poco a giugno.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif. Secondo posto Festival di Sanremo, ormai amatissimo dai giovani, dalle mamme dei giovani, dalle nonne dei giovani. Lo so che vi piace, Saif. 347-049-3131. Luisella ci richiede Madonna e Sabina Carpenter con Bring Your Love. Ci ascoltiamo questo bellissimo brano e poi tra poco ovviamente staffetta con Sergio Melito. Vi augurerò poi una stupenda serata di caldo incredibile.

0: attimo di Biagio Antonacci, questo You and Me. Io e te, siamo solo più io e te, Sergio Melito. Che dobbiamo fare? Ci tocca.
1: Fino a che non veniamo dal caldo, siamo ancora io e te.
0: Sergio, come sei arrivato? Bene, a favor di caldo?
1: Sì, a favor di caldo. Vedevo la nebbiolina a dirti colli.
0: Com'è fuori? Ancora, il vapore, ancora
1: caldo,
0: temperatura.
1: Caldo, caldo. Lo solidarietà a chi è in coda, solidarietà a chi trasporta, magazzinieri vari. Buon lavoro, ragazzi, forza.
0: La speranza è quello che non duri fino ad ottobre, cioè che non faccia così.
1: Direi di no.
0: Che calmi un po'. Poi in tantissimi oggi hanno scritto che non hanno dormito la notte scorsa perché faceva caldo, quindi stamattina alzarsi e andare a lavorare è stato un po' pesantino.
1: Diciamo anche un temporalino ogni tanto guasterebbe.
0: Ma tra l'altro ieri sera ci dicevamo che a mezzanotte c'era una temperatura che sembravano le 5 del pomeriggio.
1: Caldo, caldo, caldo.
0: Non possiamo
1: solo
0: più sperare.
1: Solo il buio ti faceva capire che era mezzanotte.
0: Bravissimo, perfetto.
1: Vabbè, senti, va bene, non lamentiamoci più,
0: non
1: forza e coraggio, dai.
0: Ti lascio tutti i nostri Radio Italia 11.
1: Tra poco con me, domani con te.
0: Ciao, alle 20 ovviamente. Ciao,
1: certo,
0: Sergio.
1: Ciao.
0: Grazie, buona diretta. Allora, un grazie a tutti i nostri Radio Italia 11 che sono rimasti sintonizzati quest'oggi in compagnia della Simo, ma dalle 9 alle 20 ci sono le nostre dirette, quindi sintonizzatevi e poi lasciate la radio accesa perché poi c'è la nostra rotazione musicale, sempre per la musica national e international qui su Radio Italia 1. La Simo vi augura una buona serata, un buon caldo, dai che sto scherzando, ma vado via dicendovi have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Italia 1.
6: Mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con me, con Sergio Melito, ciò che rimane dopo aver perso 4 litri di liquidi praticamente per raggiungere la radio. Ben trovati, buon martedì, il 26 maggio, sono le 18:08, buona serata da Sergio Melito, insieme a voi qui su Radio Italia 1 come sempre, fino alle ore 20. Come va? A parte il caldo, tutto a posto? Questo martedì procede bene, sufficientemente bene, male, sufficientemente male o splendidamente? Se avete voglia di raccontarmelo, come sempre a vostra completa disposizione il 347 049 3131. Che dite, partiamo? Ok.
2: Radio Italia 1. Scrivo di

Abbiamo cominciato con il 3 e Occhi Tristi, 18 e 11 minuti. Allora sappiate, l'avrete già letto e sentito, che domani comunque sarà il giorno più caldo di questa ondata di calore subtropicale. Domani, mercoledì 27 maggio, la più calda della serie, con temperature massime che in pianura raggiungeranno anche i 35-36 gradi. In particolare a Torino sono attese massime di 36-37 gradi. Insomma, domani, attenzione, sarà una giornata da bollino rosso. Nel corso del pomeriggio si svilupperà forse un po' di variabilità sulle Alpi, qualche rovescio sulle zone liguri e marittime, in esaurimento entro la serata. E insomma, ancora due giorni poi di 34 e 30 gradi successivi, giovedì e venerdì, e poi la svolta, arriveranno le prime correnti, le temperature perderanno qualche grado pur mantenendosi elevate, calo termico che arriverà proprio quando, secondo voi, a ridosso del ponte del 2 giugno, quando ci sarà un nuovo indebolimento della struttura di alta pressione che potrebbe fornire il ritorno di qualche temporale, accompagnato da un calo termico. Va bene, questo è quanto, amici. E adesso andiamo avanti con Ultimo e poi con Seniti insieme a Boy George.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Demi Lovato, questa è Kiss, 18 e 21 minuti. Allora, praticamente da ieri e fino a domenica il futuro si fa diffuso con la Future Week Torino. Questa che stiamo vivendo è la settimana dedicata all'innovazione, alla cultura contemporanea, alla trasformazione industriale e anche alla costruzione del futuro urbano condiviso. È quello che i torinesi, non solo i torinesi, ma gli appassionati potranno vivere fino a domenica è un vero e proprio festival cittadino aperto, partecipato, distribuito per mettere in relazione imprese, università, enti pubblici, luoghi della cultura, spazi indipendenti, studenti, creativi e cittadini. A guidare questa edizione della Future Week è il tema materia prima, filo conduttore dell'intero ecosistema. E in questa edizione ci saranno 300 eventi in calendario, un palinsesto davvero ampio, multidisciplinare, profondamente radicato nel tessuto cittadino, e si articola intorno a quattro grandi filoni tematici che sono intersezioni industriali, frequenze creative, nuovi mondi e piattaforme della conoscenza. L'apertura c'è stata ieri appunto presso il campus Einaudi dell'Università di Torino. Oggi il focus è stato sulle piattaforme della conoscenza, domani si parlerà di città del futuro, giovedì la casa delle tecnologie emergenti.

0: Emma e Arcomi con Vacipiano, sono praticamente le 18.30, scivolata via la prima mezz'ora insieme, cari amici, quindi diamo spazio, come sempre a quest'ora, agli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi torniamo con la musica e con altre notizie e curiosità fino alle 20 insieme con Sergio Merito su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Sito in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Al momento è tutto, seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Space, allora sono le 18:35 minuti, parliamo di una Torino in continuo fermento. Infatti Torino prosegue a ritmo piuttosto serrato nella riqualificazione del proprio patrimonio pubblico e punta evidentemente su innovazione tecnologica, riduzione dei consumi, sostenibilità ambientale. È stata approvata proprio questa mattina una nuova tranche di interventi, per esempio di efficientamento energetico, che interessano scuole, uffici, strutture comunali distribuite sul territorio cittadino, un investimento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro. È una serie di lavori che rientrano nel piano cosiddetto Efficiento, il programma pluriennale avviato dalla città di Torino, che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, con un investimento complessivo di 110 milioni di euro. E quindi si contribuirà in modo concreto, per esempio, agli obiettivi di decarbonizzazione, neutralità climatica. È uno dei più ampi, bisogna dirlo, uno dei più ampi programmi di riqualificazione del patrimonio pubblico cittadino mai attuati, e nell'obiettivo è uno solo, cioè abbattere le emissioni clima alteranti e contenere i costi in bolletta. Tanto per fare un esempio, le opere approvate riguardano nello specifico 5 sedi: la scuola media Caduti di Cefalonia di via Baltimora, il complesso scolastico di via Montenovegno 31, l'area che ospita scuole e uffici di via Sanremo e via Carlo del Prete, il complesso di via Fleming e l'autorimessa comunale di via Ponchielli. Va bene? Grazie a questi interventi la città quindi prosegue il percorso di riduzione dei consumi energetici, come dicevamo, delle emissioni nocive del patrimonio pubblico comunale, attraverso opere di riqualificazione che puntano a migliorare non solo l'efficienza energetica, ma anche la qualità degli ambienti e la gestione degli impianti.
1: Radio Italia 1.

Bambina, la nuova canzone di Elettra Lamborghini. Allora, novità per quanto riguarda le carte d'identità degli over 70, lo sapete, avete letto, niente più rinnovo periodico della carta d'identità elettronica per gli over 70. È un provvedimento dell'attuale governo inserito nel decreto legge PNRR che elimina l'obbligo di sostituire il documento per i cittadini con più di 70 anni e fissa una validità di 50 anni per le carte elettroniche, carte d'identità elettroniche rilasciate a partire dal 30 luglio 2026, ok? È una novità importante, motivata da una sorta di snellimento burocratico, un cambio epocale nel rapporto tra anziani e pubblica amministrazione, una novità importante soprattutto per il comune di Torino, dove i pensionati rappresentano una parte importante dei residenti. Infatti, all'ombra della Mole il 20% dei cittadini è over 70. Complessivamente sono 172.000. La maggior parte vive a Mirafiori, dove sono oltre 30.000. Va bene? Quindi novità, cari amici over 70, stop al rinnovo per gli over 70 a Torino. Addio obbligo per 172.000 cosiddetti anziani.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Sono le 18:53 minuti, Nio con Up Out and Gone su Radio Italia 1. Ancora buona serata da Sergio Melito. Ricordo il numero WhatsApp se avete la forza con questo caldo di mandare un messaggio, anche solo con un ciao, e dirmi com'è, come butta. 347-049-3131. Parliamo degli Statuto, gruppo torinesissimo capitanato da Oscar & Company. Ciao carissimo. Ebbene, parte proprio dalla loro Torino e proprio nel luogo dove tennero il primo concerto della loro storia il 1° maggio 1983. Al Parco della Tesoriera tornano dopo 43 anni quindi gli Statuto in concerto. Quando? Venerdì 5 giugno alle 21:30 Parco della Tesoriera, nell'ambito dell'Evergreen Fest, con ingresso gratuito. Quindi in bocca al lupo per la loro tournée, per l'uscita del nuovo disco intitolato Riscatto, con sulla base di questa uscita discografica appunto un tour estivo omonimo, e dove vengono presentati dal vivo tutti i brani del disco con gli arrangiamenti originali dell'epoca. Ebbene, bene, hit storiche. Abbiamo vinto il festival in fabbrica Ragazzo Ultra a Piera, e dopo le più di 50 date del loro football tour la scorsa estate, è praticamente tutto sold out. Gli Statuto tornano sui palchi di tutta Italia con uno spettacolo tutto nuovo e ricco dal punto di vista strumentale. Noi li andiamo a riascoltare con una canzone di qualche tempo fa intitolata Bella Storia. Gli Statuto su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Daniele Ovalli. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
4: L'economia.
5: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
6: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
5: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTI oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Libra con Vivo 19 e 8 minuti. Eccoci insieme nella seconda ora su Radio 3.1. Ancora ben trovati, buon martedì pomeriggio da Sergio Melito. Cominciano i primi blackout complice di questa ondata di calore. Anche il sindaco di Torino chiede un piano di manutenzione, gruppi elettrogeni. Perché? Perché praticamente intanto c'è stato un primo blackout nella notte tra sabato e domenica che ha lasciato al buio migliaia di famiglie in diversi quartieri di Torino. Poi ieri un altro sull'asse di Grosso Francia. Oggi qualche problema anche in centro. Insomma, il grande caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova il sistema elettrico di Torino, e come dicevamo anche il sindaco scende in campo sollecitando ad interventi per cercare di porre in qualche modo una toppa al problema, anche perché la rete elettrica di Torino, come ammesso dallo stesso sindaco Lorusso, è piuttosto vecchiotta, e per questo ha chiesto ai reti di intervenire con un piano di manutenzione che è in fase di predisposizione e avvio. E poi il sindaco ha ricordato che alcuni interventi sono già in corso, tanto che qualche settimana fa è stata inaugurata un'importante centrale di trasformazione nella zona nord, ma ancora non basta, anche perché il caldo di questi giorni di fine maggio ci ricorda che i cambiamenti climatici sono in atto e hanno una serie di conseguenze, come ovviamente l'aumento dei consumi elettrici. Torniamo alla musica, cari amiche e cari amici, lo facciamo con la nuova di Brescia, si intitola Da Dio.
1: Radio Italia 1.

Da Dio, lui è Bresh, questa è la sua nuova canzone, 19, 12 minuti, 20 secondi con Sergio Melito su Radio Italia 1 in questo martedì, 26 maggio. Tra poco vi parlerò del castello Pellegrini a Stresa, perché ha una storia questo castello ed è in vendita, torna sul mercato internazionale, cominciate a controllare quanti soldini avete nel portafoglio. Intanto noi andiamo avanti con la musica, e che musica, un po' di ritmo che non guasta mai, subito Bob Sinclair e Chiazza e la loro versione di I Can't Wait. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: E allora, Porno è la nuova canzone delle Bambole di Pezza. Dunque, dicevamo, il Castello Pellegrini a Stresa, che è una gemma del Lago Maggiore, già appartenuta allo stilista Gianfranco Ferré, torna sul mercato internazionale, dichiarata bene culturale dal Ministero della Cultura. È davvero una bomboniera. La vendita del complesso d'alto pregio è stata affidata ad una grande agenzia. E, affacciato sulle isole borromene, i luoghi che ispirarono l'addio alle armi di Hemingway, non so se mi spiego, il castello venne acquistato da Ferré con l'obiettivo di trasformarlo in un esclusivo relais Olà per i clienti della sua maison, un progetto d'alta hotellerie che rimase però incompiuto a causa della scomparsa dello stilista nel 2007. La proprietà, sul mercato per 5 milioni e 800 mila euro, supera i 1000 metri quadrati complessivi, include il castello, una dépendance e un cottage. Edificato nei primi del Novecento in stile neocastellano, il corpo centrale vanta una facciata con elementi neomedioevali in marmo di Baveno e una monumentale scalinata interna in marmo bianco di Carrara che conduce ai saloni vista al lago. La dimora è immersa in un parco romantico di 12.000 metri quadrati su 3 livelli, arricchito da alberi secolari, belvedere, grotte artificiali con statue mitologiche. Il vero punto di forza è l'accesso diretto allo specchio d'acqua tramite una spiaggia privata esclusiva, non soggetta a concessione demaniale, una rarità assoluta per le sponde del Lago Maggiore. Ricordiamo che stiamo parlando del Castello Pellegrini a Stresa.
1: Radio Italia 1.

0: Lui è Jason Derulo con Sexy For Me, 19:25 minuti 30 secondi. E ora parliamo di overtourism, di turismo che insomma invade località varie, ma non parliamo di assembramenti al casello autostradale o di code magari quando si va in posta, parliamo del monte Everest. Proprio lì anche l'Everest soffrirebbe di overtourism perché è diventata una proposta turistica avventurosa. Spiegando però, dicono gli esperti, nello specifico Simone Moro, che è una guida alpina nonché alpinista, spiegando che la logistica però è complicata, ma che ormai è un'esperienza che viene proposta anche ai neofiti. E però lui mette in guardia: questi turisti non sanno cosa stanno rischiando. Stiamo parlando del monte Everest, alto circa 8.848 metri più o meno. Ebbene, certa gente non si rende conto che a quelle quote, sempre più in alto, neanche il pilota più bravo di elicottero del pianeta può andare a dargli una mano. Si sale a piedi e si scende a piedi, ed è per quello che basta poco per morire. Quindi occhio, lo so che le mode, le tendenze, è diventata la montagna dei record. Pensate, 274 gli alpinisti sulla cima in un solo giorno, overtourism. Ma quelle quote neanche il pilota più bravo, ribadisce Simone Moro, che è un alpinista piuttosto esperto, può aiutare. Quindi occhio, non lasciatevi affascinare dalle mode, dalle tendenze, dal voler fare gli splendidi a tutti i costi, ok?
1: Radio Italia 1.

0: Loro sono Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, canzone nuova nuova. Siamo arrivati alle 19.30, cari Radio Italia Unici, ancora mezz'ora insieme. E adesso arrivano puntuali, come sempre, inesorabili a quest'ora, gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: E la nuova di Tropico si intitola Quasi Blu. 19:37 minuti. Adesso parliamo delle spiagge più belle al mondo, parliamo della classifica delle The World 50 Best Beaches per il 2026. Al 18° posto di questa importantissima classifica c'è Cala dei Gabbiani, al 48° posto quella della Pelosa. Queste le due spiagge italiane che una giuria di esperti ha inserito in questa classifica prestigiosa, quindi è la Sardegna a rappresentare il nostro paese in questo elenco, stilato in base a criteri che includono l'unicità del paesaggio, la possibilità di avvistare fauna selvatica, ma anche il livello di affollamento. Acque cristalline, ambienti incontaminati che mantengono così la loro naturale bellezza, insomma la possibilità di sentire il mare, il rifrangersi delle onde non turbato dalla presenza di turisti e da strutture costruite dall'uomo, costituisce un valore aggiunto. Ripeto, sono Cala dei Gabbiani e La Pelosa in Sardegna presenti in questa classifica delle 50 spiagge più belle al mondo. Ma che bello, gentili amici, ma che bello. Torniamo alla musica, dai, lo facciamo prima con Delta V, Regole a Milano, poi con Geolier e la sua Stelle.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Beh, grande, grande Bruno Mars, questa era Risky Doll quando sono le 19:52 minuti. Parliamo del turismo che in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare, pensate, un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto riguarda le presenze. E la crescita di questo ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, e conferma quest'ultima che ribadisce il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. Questo emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno, quindi gennaio, febbraio e marzo, gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del periodo preso in analisi, con il 37,6% delle presenze totali. Detto questo, dai, andiamo ad ascoltarci ancora una canzone, poi passeremo ai saluti. Ci daremo appuntamento a domani, mercoledì 27 maggio, come sempre qui su Radio Italia 1 a partire dalle ore 18.
1: Radio Italia 1.

0: stessa direzione la nuova canzone di Paola Iezzi, sulla quale ci salutiamo e sulla quale ci diamo appuntamento a domani, come detto, alle ore 18 qui su Radio Italia 1. Buon proseguimento di serata, grazie per esserci stati. Buon ascolto da Sergio Melito, un abbraccio. Fate i bravi, mi raccomando. A domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
3: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
2: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
4: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
2: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
2: Tennis, a Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova a Gravellona Toce sarà chiuso il tratto compreso tra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto, a risentirci a domani con nuove informazioni sulla viabilità regionale. Buon viaggio e buona serata! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. Take your shoes off.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: È mezzanotte e due minuti.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: È l'una.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io.

In un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
0: Radio Italia 1. I just love to say it. Jeez.